0: gente pra fazer fé, pra todo mundo que eu vou no chão. Rapidinho, fantasia! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
1: come on, come on, come
0: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
1: Monna, Academy and to Academy Sanicayan, Mamela's Capital and up your foot and Pano Fanicayan. Watch on Hanam Lim. Fanacayan. If you are Ukono Bauna Gothel, how's a Mayaska hook?
0: Okay.
1: Hey, Kibatelli Yakakilum.
0: Okay,
1: yes.
0: Zosomelete 585 and 551 go tswa ka kuga fela molatsa sa majong go tswa ka hle ke bone se eh metse tswa mo matsa ka mana ka o se khunda ntate wena
2: e lete le tswa o ka di mo o ka di bisana na ko mo kotse mamela botutu mo selle phofu ha go to mo selle phofu o bona go ke sona ka ena ha go to mo selle phofu tsa mai ha go to wa ikhutisa o sa etsetse o etsetse se passa phofu safe se fetse le tswisa ka yona wena o go afita bona o go soko o bona pitse o bona pitse o takeng sa makweba o bona pitse sa makweba e puso jole papene le makweba na ke tete misia from sonor vater o ka di bisana ho kotse ke tete misia from sonor vater o bona pitse sa makweba o go bona jole bo a pitse sa makweba pitse sa makweba
0: tsi jole ntsa makweba ntate ha o tsebo pheleng ka mono no o tsebo pheleng ka mono wena boss lady so tsola o tswa makwa hey mo bo re ke wona fela ke tsena fela ke ke tshwara dikona ba sala mkhotswa ga hle ha ke khutla fela tsa magata pele ka tsa batsa bona mkhotswa ga ke police baba DJ Zaga mkhotswa ga fela ke police baba le ka fem na 12.0 mo ke hetse mkhotswa ke mekele tedi bela tle

0: and a JT from 3 to 6 p.m. from Monday to Friday on the afternoon drive. Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the farm.
1: Nna dikakapa dikile di a nna megale ba etla pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga a se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the farm.
2: JT wa tswana man, wa tswana ka ba bang di-team di lwanela position one ba bang bona ba ba lwanela position man 3 JT wa tshwana JT ni kufamisa letso sharp
3: a sharp ntwana sharp ketsana hai ntwana ke go fitlhe position one o tlamaga o dilo ntse o feta o go fitlhe the mere effect ya go batho ma modimo ba a wina dikepe ao the mere effect ya go ba ya wina dikepe wa bonala one eno ba ntse ba e lwanela ba shebile go yona Ehi, a te mi avete un bello a nello, va a tona. Ehi, ho capito quando però chi è se tu li tu, a me è tolanto, chi è se tu li. Dammi uno, se le giallo giallo, a uva e sa giovane ma isa me la va a fan. Ma karateka, uva e sa giovane, uva e sa giovane ma karateka. Kaba ka hopola ka wiki, ka breita ka, yoo, babedi kabe ka hopola ka nnete, ai, oti ke makarateka, ai, ha ba kape ba etsa ntho e ngata, babedi, ai, hata le nna hema mebile sebetsa ba morato, le nna ke lona a seno moika kwana tshebeletso ya morato le ko FM, 91.0 megahertz, the heartbeat of the valley, aiya, ba re wa tshwana, ba re wa tshwana, ei, babedi ba ka dinyosi, Jesus, hata le nna hema mebile, re etsa jalo fela he ka kwana.